Nokia. Kabola sa sorisa. Nambone donga nambona e believers. Mabona DJ nambona na nguina. Mlatina nambona nere. Intelele Nokia.